arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto